0: testimoni hanno insegnato, come prepararsi a nell'epoca di San Nicolai, vediamo che sono anche con l'arte di andare in Spagna, ma non è un processo di fatto di cose che fanno in l'epoca.
1: Hadir.